0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

indecisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV,

This summer, only the hits. Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Per la prova costume, prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: E ciao!

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una mattinata di lunedì soleggiata sul Lazio. È previsto però un peggioramento poi tra pomeriggio e sera, con dei fenomeni principalmente nelle zone interne, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 30-32 gradi. Clima ancora molto mite poi nelle ore notturne. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo, poco mosso tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. L'estate di Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
6: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Solo le migliori in FM.
11: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: 6:57. Buongiorno, buon lunedì 17 di agosto. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: Avicii e Sandro Cavazza, questo tributo proprio per Avicii, Forever Yours, direttamente dal 2020, che va a chiudere la prima sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: Ma buongiorno! Buongiorno a tutti, io sono Tommaso, insieme fino alle 11.
3: Buongiorno Tommy, bentornato.
0: Grazie.
3: Senza di te non è Radio Globo. Buona giornata, un abbraccio, ciao Tommy, viva Radio Globo.
0: Mamma mia ragazzi, quando fate così mi fate sciogliere. Allora, 7.16, giro di buongiorno, come siamo messi là fuori? C'è traffico, la situazione è scorrevole, si va verso il mare, si va verso le vacanze, anche perché ho notato che in realtà tra ieri ed oggi molti stanno già tornando. La città si sta ripopolando. 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 68 anni compiuti ieri, anche se non si dovrebbe dire di una signora come lei l'età. Sto parlando di Madonna, Dance Theory, alle 7.11, questa è Radio Globo.

Good Old Days, Grace De Sarandi, lui innamorato di Berlino, anche se si definisce small town boy with a big band voice. Praticamente è un ragazzo giovanissimo, ma con una voce molto importante. Questa è Radio Globo, c'è Katy Perry, California Girl.

0: A buon vento sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. E ricordo quando Alfa disse ai genitori: guardate che collaborerò con Jovanotti.
1: Quest'estate esco con una canzone che non è mia, è di un artista che mi ha chiesto di collaborare. Per me quest'artista è il motivo per cui io faccio questo lavoro. No. Ci tengo a farvela sentire.
2: Wow.
1: È stato il mio primo concerto nel 2006. Per me fare una canzone con lui è una cosa incredibile.
3: Ma bravo Andre, non l'avrei saputo fare meglio. Da quando sento te per radio mi tengo addosso.
0: Sì, immagino, anche perché i figli sono piezzecore. Vabbè, 7:38, questa è la radio che suona solo le migliori. Sentiamo un attimino come è messo il meteo.
4: Radio Globo, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una mattinata di lunedì soleggiata sul Lazio. È previsto però un peggioramento poi tra pomeriggio e sera, con dei fenomeni principalmente nelle zone interne, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 30-32 gradi. Clima ancora molto mite poi nelle ore notturne. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo, poco mosso tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. L'estate.

0: Lobo. Wait for me. I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Buongiorno, ho bisogno di sostegno, una pacca sulle spalle, sto rientrando dalle ferie al lavoro. Non sono pronta.
5: Aia, lei non è pronta, che possiamo dirgli? Intanto

0: gruppo d'ascolto per chi sta tornando dalle ferie.
1: Buongiorno Globo, io rientro oggi dalle ferie ma non riesco a trovare ufficio, mi sono persa la strada, aiutatemi.
0: Ma guarda che ti capisco, perché io per esempio stamattina non mi ricordavo come si beggiava l'ingresso qua in radio, cioè nel senso, questa cosa, questa tessera magnetica, dove devo metterla per poter entrare?

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, un canto d'amore su Radio Globo. Allora 7.53, buongiorno, buongiorno a chi sta andando a lavoro, chi sta tornando soprattutto dalle ferie. E ragazzi, lo sappiamo, è veramente difficile, ma ce la mettiamo tutta. 393-777-7172. Come va là fuori? Sentiamo? Radio Globo,
1: Traffic News. Buongiorno, non molto il traffico presente al momento lungo le strade della capitale. Unica segnalazione di rilievo sulla Pontina, code per un incidente tra Spinaceto e Raccordo Anulare. Da oggi nei pressi della stazione Termini in via Farini divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Ricordo che fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del Raccordo Anulare. Quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Code poi verso la tangenziale est a partire da Fiorentini. Per il trasporto pubblico ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea A della metro, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 di agosto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. Intanto

0: 20 anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
0: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Un augurio che come me oggi ricomincia a lavorare, ma soprattutto in bocca al lupo a voi di Radio Globo che ci tenete compagnia tutti i giorni. Grandi ragazzi.
1: E allora un grosso in bocca al lupo a tutti. 7:57, buongiorno. Attacca bro, c'è la sequenza bomba.

0: di Alesso chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55 su Radio Globo.
0: Che per realtà i veri eroi sono tutti quelli che stamattina si sono alzati prestissimo per tornare pian pianino alla normalità, e sono circa 300.000 i residenti a Roma che sono tornati nelle scorse ore o lo stanno facendo proprio adesso, anche se poi ci sarà in realtà il vero grande controesodo tra il 29 e il 30 di agosto, ma la ripresa poi completa ci sarà con la riapertura delle scuole a metà settembre, mentre invece a partire dal 31 di agosto ritroverete la maggior parte dei programmi in diretta su Radio Globo Morning e tutto bloccato. A proposito, senti qua.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Tutte storie di macchine comunque.
4: No, ragazzi, non si può fare. Comunque
3: ma
4: no.
3: Non si può fare. Ma perché no, non si può fare?
4: No. Comunque vi volevo dire una cosa. Allora, l'altra sera torno da un posto, no? Era l'una, ok? Stavo sulla Cristoforo Colombo. Non mettere fermate Flaminia, fermate adesso.
3: No,
4: aspetta.
3: Sì, vai.
4: Ero sulla Cristoforo Colombo. Vedo. No, aspetta, giuro.
3: A sto punto
4: vedo un fuoco, Allora mi avvicino sempre più perché ero nel controviale della Colombo, no? Sì. Sulla destra.
3: E che ci stavi a fare?
4: Aspetta, dico: oh mio Dio, un incendio! Pronta a chiamare il 113, il 112, il 118, tutto quello che te pare.
5: Fermate Flaminia, fermatela adesso, fermatela prima che il morning show non so più lo stesso.
1: The Morning Show
2: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
1: Il prossimo evento
2: potrebbe essere tuo.
1: Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
1: e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: È assolutamente vero che in tanti sono tornati, ma tanti anche questa mattina in partenza. Mi è capitato intorno alle 6 del mattino di vedere persone che caricavano l'auto. Intanto

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che ci provano con queste due ragazze che praticamente sono andate a vivere vicino a loro, di rimpettaie. Non so se avete mai avuto a che fare con diciamo i vicini, ma soprattutto se vi siete poi alla fine fidanzati o avete avuto una storia, ma anche un'avventura con un vicino di casa. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172, anche perché secondo me nell'immaginario comune di possibile coppia, possibile preda, il vicino è quello più pericoloso, perché te lo ritrovi praticamente ovunque, ma allo stesso tempo anche quello più difficile, perché che fai? Vai lì, chiedi il sale, lo zucchero, cioè come puoi muoverti? Ecco, magari ne parliamo con qualcuno che ha più esperienza alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: 8:38, sole ormai alto nel cielo, ma non ditelo a Dracula, anche perché arriva insieme a te in Palagini sulla radio che suona solo le migliori.

Tornano i BTS con Normal sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Adesso invece gli NSYNC insieme a Justin Timberlake nel 2023 tornarono insieme con Better Place. Questa è Radio

0: ed è subito.
1: Wow, che caldo! Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: E invece no, siamo qua sulla Salaria. Ma come è messo invece il traffico là fuori? Radio Globo
2: Traffic News. Buongiorno, non molto il traffico presente al momento lungo le strade della capitale. Unica segnalazione di rilievo sulla puntina code per un incidente tra Spinaceto e Raccordo Anulare. Da oggi nei pressi della stazione Termini in via Farini divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Ricordo che fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del Raccordo Anulare. Quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Code poi verso la tangenziale est a partire da Fiorentini. Per il trasporto pubblico ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea A della metro, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 di agosto. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, Parco Giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV. Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno, 9 in punto di questo lunedì 17 di agosto. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 si riparte con la sequenza bomba. 6 dischi uno dopo l'altro.

0: ci riporta al 2013 ed è anche la canzone con cui si chiude questa terza sequenza bomba insieme.
1: Sequenza bomba
2: torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: 9:18, buon lunedì 17 di agosto, io sono Tommaso insieme fino alle 11 proprio qua sulla radio che suona solo le migliori. Allora, come sta andando là fuori? Stavo vedendo delle immagini bellissime che arrivano da praticamente Ostia al largo di Capocotta, dove sono stati avvistati diversi delfini, ma la cosa bella è che lì vivono più o meno dai 3 ai 400 delfini che ogni tanto si fanno vedere. Non so se capita anche a voi di vedere qualche animale che non sono proprio animali, esseri umani, ecco, sulle spiagge, oppure vi è capitato qualche avvistamento in questi giorni. Mi è capitato di vedere tantissimi granchi, per esempio, e soprattutto dei pesci molesti che tendono a mangiare le pellicine dei piedi. È una cosa fastidiosissima, soprattutto quando sei in mare. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai, 393-777-7172.
3: Il terremoto!
1: Dal 24 agosto ascolta
2: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
14: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: 9:22, una canzone che sta facendo tanto discutere, anche perché insomma dietro c'è la mano umana, ma è stata creata con intelligenza artificiale. Giselle.
15: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

Radio Globo. Comunque la storia di Martin Garrix è pazzesca, perché a 8 anni ha visto ad Atene 2004 Tiesto suonare alla cerimonia d'apertura, e proprio in quel momento ha detto: sai che c'è, io da grande voglio fare il DJ, voglio fare il producer. E poi a 17 anni è esploso in tutti i sensi con Animals, non so se ricordate, anche 130 si vola Martin Garrix. Ed è stato poi, vabbè, un grande meme quello lì, poi ha avuto tantissimo successo anche, insomma, passare a 17 anni da fare le feste universitarie e poi grandi festival come Coachella e via dicendo, insomma, non deve essere stato

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, Become Big.
6: In quanti come Serena Brancale nell'ultimo video che abbiamo pubblicato sui nostri social. Il vino e il calice

alle 9.52 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lei da bambina aveva un'ossessione per gli insetti, però diciamo quasi tutti i bambini, soprattutto poi quelli cresciuti in campagna, hanno avuto la passione per un animale. Io per esempio ero ossessionato dalle lucertole, le prendevo, ci giocavo e poi le lasciavo libere. Scommetto che qualcuno là fuori era ossessionato da qualche animale, domestico e non. I rama

0: proprio qua su Radio Globo scopriamo come è messo il traffico. Radio Globo
1: Traffic News. Buongiorno, sulla 1 Firenze-Roma attenzione per un mezzo fermo tra Ponzano Romano e Maiano Sabina verso Firenze. In città a Roma fino al 28 agosto chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori fino a tutto il 23 agosto sospeso il servizio della ferrovia Roma Nord tra le stazioni di Piazzale Flaminio e Montebello. I treni sono sostituiti da bus. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.

0: vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: In FM DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
6: Parlami di Godammi.
7: Arrivati alle 9:57, l'ultima ora insieme che si apre con 6 di

0: Stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: a fare il Williams era il 2015 e chiude anche la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: E si torna alle 11.55 per diversi motivi. Il primo motivo è che dalle 11 fino a mezzogiorno praticamente ci sarà una selezione musicale dedicata soprattutto a quella che è la musica da spiaggia con 40 gradi. A proposito, temperatura percepita lì fuori, come siamo messi? Anche perché sono le 10.16, io sono in una temperatura controllata, in una sorta di acquario che si aggira tra i 21 e i 25 gradi. Ogni volta che esco fuori so che mi verrà un accidente. Mamma mia, che paura! Questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Io invece sono Tommaso, insieme per una quarantina di minuti, minuto più, minuto meno.
1: Coperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
2: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e ci sono colori.
4: A Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
5: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
6: Ah, meno male che alle 4.34 del pomeriggio se dovevamo macinare la passeretta di questa, bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
7: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male, Monica. Cioè, te voglio un vita scena.
8: Ah, a un vero. Crociera se muore, al villaggio se tromba. Secondo me conviene andare al villaggio.
9: Così no. Occhio e croce.
10: Dai, è tutto bloccato.
1: Tutto bloccato. Torna il 31 agosto.
11: Siamo tornati in ma-
1: Resta sintonizzato.
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Chuck, motore, azione.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
15: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
17: AgriFamily!
18: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
19: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
20: Magari!
19: Allora partiamo!
20: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
21: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.

0: Catania. Mamma mia, sono andato a prendere in aeroporto un mio amico Summer. Ed era praticamente una moria di persone lì ferme che non vedevano l'ora di partire. E ahimè, la situazione è ancora veramente complicata. Praticamente forse l'unico che è riuscito a prendere un aereo per Catania è Davide Mannone. Ciao Davide, in bocca al lupo. Ci rivedremo tra qualche mese se tutto va bene. Scherzo ovviamente.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 1.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Time Cry sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Ciao Radio Globo, oggi stiamo andando al mare a giocare con la sabbia e siete la mia radio preferita. Ciao, voglio bene.
0: Mamma mia, anche il bacino ci mandi. Quindi praticamente vai a fare la cotoletta. Tanta, tanta sabbia. Achille Lauro.

E voi? Ce l'avete il vostro cuore di scorta? Achille Lauro con la città degli angeli, proprio qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora, 10:56. Ragazzi, io sono arrivato alla fine delle mie 4 ore, ma ho abbastanza energie per farne altre 4, altre 8. E viviamo praticamente questo lunedì, subito dopo Ferragosto, insieme. E invece l'è fatta una certa. 10:57, vi lascio con il traffico e torno domani mattina tra le 7 e le 11, ovviamente qua sulla radio che sono solo le migliori.

0: dalle 11 per un'oretta sarete insieme ai più grandi successi dalle spiagge, visto che prima abbiamo sentito la Bima che praticamente stava andando a impanarsi con una cotoletta, a giocare con la sabbia, perché no? Già vi dico che la prima, grande successone, non vedo l'ora di ascoltarla. Vabbè, ci sentiamo domani, da Tommaso è tutto, ciao, vi lascio con il traffico. Radio Global,
1: Traffic News. Ben ritrovati. Non molto il traffico presente al momento lungo le strade della capitale, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica, tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. In zona Vigna Nuova incidente con traffico rallentato al viadotto Giovanni Gronchi in direzione del raccordo e chiusura temporanea dello svincolo per via Legino Cervi. Incidente con disagi anche in via di Grotta di Gregna all'altezza di via Titoro Nobili. Incidente poi su via della Pineta Sacchetti con rallentamenti all'altezza di via Clemente Terzo. Da oggi nei pressi della stazione Termini in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Ricordo che fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Code anche verso la tangenziale est a partire da Fiorentini. Per il trasporto pubblico ricordiamo la chiusura per lavori e la fermata Lepanto sulla linea della metropolitana. Pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 di agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Proseguono i lavori dei binari del tram tra Ponte Matteotti e via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 agosto. È tutto. Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Ora su Radio Globo
9: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
8: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
9: Da questo momento.
8: 40 gradi.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
0: L'estate su Radio Globo si chiama 40.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Taste every frame.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna alle 16.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
2: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
14: Le 12 in punto, inizia un'altra settimana insieme qui su Radio Globo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani fino alle 16 con voi, ma adesso partiamo, sequenza bomba, subito.
15: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ness, chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Le 12.21 minuti di questo 17 agosto, dove il caldo ancora non ci vuole lasciare tregua. Ragazzi, noi però siamo qua pronti per tutto il mese ovviamente a tenervi compagnia. Intanto recuperiamo il meglio di quello che è successo in questa stagione durante il Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Cilentano abbiamo detto.
3: Abbiamo in linea?
2: Sì, sì, ce l'abbiamo in linea.
4: Cilentano. Adriano?
5: Sì, buongiorno ragazzi.
2: Sì. Senti, vabbè, fai un attimo, vai, un siparietto, vai, di vai. Due cose da Cilentano, vai, vai.
5: Aspetta un secondo che...
2: Come aspetta? In galleria,
3: sono i silenzi di Adriano Celentano. Lui in Rock Politica aveva questi silenzi lunghi, no, che erano proprio apposta.
2: Aspetta un secondo. Però vai.
5: Sì, effettivamente Adriano era così. Non è che era forte, però.
4: Grande.
2: Non è male. Ha detto poco, ma non è male. Però sai qual è il problema? È che Celentano, vero, non lo sento da così tanto che ho difficoltà adesso a fare un paragone. Cioè, è un mondo che una vita che non si sente.
4: Non risponde a nessuno.
2: Non risponde più a nessuno.
4: No. Invece vabbè. Lui ci sta addirittura chiamando a noi.
2: Va bene. Allora, dai, di altre due cose, perché sennò è poco, è poco.
5: Sì, effettivamente è un po' poco, però voi siete forti, ragazzi, non è che mi piacete molto.
2: Non è male, non è male.
4: Ascolta, dire la verità, grande Adriano.
2: Sta andando a memoria, va bene. Ti mettiamo lì.
6: Al posto di Flaminia.
4: vieni qua.
2: Ma tu si chiama al posto della caffettiera.
4: No, che lavoro fa? Perché se fa un lavoro interessante, veramente vado al posto suo.
2: E che ne so io, che lavoro fai?
5: Assistenza caldaie, condizionatore.
4: No, resto qui.
2: Aspetta. Abbiamo in linea, credo, Paperino.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: Questo inizio d'estate ha anche segnato il ritorno della regina del pop Madonna con un nuovo album, da cui abbiamo estratto The Styria.

0: Qui ha fatto i brani più belli a Avicii, Sandro Cavazza. La loro Hold On Me infatti era un po' un tributo, no, alla musica storica senza tempo di Avicii, che ci ha lasciato troppo presto nel 2018, giovanissimo. Siete su Radio Globo, 12:38 minuti, qui tutto il pomeriggio con solo le migliori e non solo. Intanto ascoltiamo come saranno le temperature nel resto della giornata.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Anticiclone un po' disturbato nelle prossime ore da infiltrazioni di aria umida e più fresca in quota, con l'innesco di temporali anche sulle nostre regioni centrali. Verso la serata qualche temporale sull'entroterra laziale, in parziale estensione anche alle vicine zone di mare. Anche la città di Roma potrebbe vedere qualche fugace fenomeno. Domani poi di nuovo stabilità con la presenza dell'anticiclone, quindi una giornata di martedì con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri!
4: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
5: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big. Back to the music!

0: fatto, ci siamo divertiti e piano piano insomma si torna verso la normalità. Anche la città, devo dire, stamattina ho notato molte più macchine rispetto alla, alla scorsa settimana. Questo è un po' un peccato perché insomma si viaggiava molto bene, in 20 minuti si riusciva a percorrere tutta la città. In ogni caso Radio Globo c'è anche questa settimana con voi, pronta a regalarvi solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: In FM, DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Parte anche la nostra

0: Kings a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che torna tra circa una quarantina di minuti qui su Radio Globo, dove noi continuiamo ad esserci per tutta l'estate, non molliamo mai.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Agri Family!
6: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Days su Radio Globo, dove continua il nostro pomeriggio insieme. Sì, sono le 13, si può dire forse già che siamo nel pomeriggio. Sicuramente non è più mattina, quindi chi si sveglia a quest'ora, magari dopo aver fatto festa nel weekend, visto che era domenica sera, che siete in ferie e tutto, non può dire di essersi svegliato di mattina, nemmeno in tarda mattinata. Non vale questa scusa. Buon pranzo chi sta andando adesso. Voi siete su Radio Globo, dove ad agosto, quando la temperatura sale, arrivano anche 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale 40 gradi. Tutti i giorni.

0: Hai caldo?
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo, dove sta per partire un'altra sequenza bomba, ragazzi, tra poco ne arrivano altre sei, una dietro l'altra.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale.

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Le 14 e 11 minuti, siete sempre sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, ma anche ad agosto noi siamo pronti a regalarvi solo i migliori eventi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

da 26 con questo merengue. Fred De Palma, Anitta, sulla radio che suona solo le migliori, anche insieme a Demi Schilla con la loro Testa Gira, ragazzi, la canzone più ballata forse di quest'estate, che quando parte la vogliono tutti.

0: 32 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo. E attenzione, perché abbiamo lanciato un nuovo podcast.
1: Il terremoto! Aiutateci!
2: Dal 24 agosto ascolta In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, become Big.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

dell'Imagine Dragons, appena riascoltati sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo in quest'estate 2026. Loro invece non hanno fatto concerti negli stadi, sono presi una pausa da live per tornare ancora più carichi nel 2027. In compenso però album

0: promotion.
1: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline,
1: data che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline.

0: Sentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
0: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
0: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Siamo pronti a ripartire anche per la nostra quarta ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani.

0: be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
10: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: Una canzone che sta facendo parlare perché è stata creata con l'intelligenza artificiale. Questa di Giselle si chiama The Mush Me The Peel su Globo.
12: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Questo è un po' l'anno delle canzoni create con l'intelligenza artificiale, però è anche

0: stile di Harry Styles su Radio Globo. È arrivato il momento di salutarci per questo lunedì 17 di agosto. Io sono Jacopo Saliani, ci risentiamo ovviamente domani sempre a partire da mezzogiorno fino alle 16, dove adesso qui su Radio Globo inizia, ragazzi, 40 gradi, quindi è il momento di alzare il volume perché ci saranno tutte le hit estive più fighe di sempre, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Noi ci risentiamo domani, ciao a tutti, buona serata!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: Ora su Radio Globo.
14: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
11: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
14: Da questo momento.
11: 40 gradi.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Tanto marea che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa. Da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare viaggi.
4: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi. Cioè, capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare. Così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa. Ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
3: Sì, che poi pure troppo esplorato, eh.
5: Secondo me Roberta Marchetti è la Fiat Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata, l'ha vista fare, l'ha vista ricevere, l'ha vista subire. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
3: Ho detto, ho esplorato tanto.
4: Eccoci qua, la figlia di Matusalemme.
3: Che poi Matusalemme chi sarebbe? Il figlio di Mario Salemme.
6: Dai, è tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
6: Siamo tornati in
0: Resta sintonizzato.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.

0: su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Il ciclone è un po' disturbato nelle prossime ore da infiltrazioni di aria umida e più fresca in quota, con l'innesco di temporali anche sulle nostre regioni centrali. Verso la serata qualche temporale sull'entroterra laziale, in parziale estensione anche alle vicine zone di mare. Anche la città di Roma potrebbe vedere qualche fugace fenomeno. Domani poi di nuovo stabilità con la presenza dell'anticiclone, quindi una giornata di martedì con cielo sereno poco nuvoloso. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
0: L'estate su Radio Globo
8: si chiama
0: 40 gradi
8: on Radio Globo.

0: 180 gradi
1: torna alle 21
0: on Radio Globo. Radio Globo Traffic News.
2: Buon pomeriggio, situazione tranquilla lungo le strade di Roma. Al momento non si rilevano particolari difficoltà. Il traffico non è molto e quel poco risulta scorrevole. Nuovi lavori sono iniziati oggi in via Farini nei pressi della stazione Termini. Attenzione quindi al divieto di transito. Intanto proseguono i lavori sul tratto urbano della A24, chiusa al traffico fino alla fine del mese, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Passiamo al trasporto pubblico e fino al 31 agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Questo per consentire la realizzazione della stazione Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense. Se provenienti da Orte, sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3, invece, i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: In FM, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
11: 6 minuti alle 17 iniziano le nostre 4 ore da passare insieme in questo lunedì 17 agosto. Per tanti sono finite le ferie. Io sono Marco.

0: Videoclip molto molto sensuale, fatto dal principino del pop Justin Timberlake insieme a T.I. My Love dal 2006, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.

Già sono finiti? No, non è vero, quello è il 31 agosto. Ancora la vibe bisogna mantenerla anche se si è tornati dalle ferie. Molti di voi ho sentito anche durante le ore di altri colleghi nel corso di questa giornata che sono tornati dalle ferie e giustamente non sono particolarmente contenti. Se volete ancora sfogarvi, la Globo WhatsApp è sempre aperta, 393 777 7172, anche perché in teoria la giornata di lavoro dovrebbe essere

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big.

Gianna Nannini Marrakesh mi mancava. America Inc. su Globo. Peraltro, combo azzeccatissima. Gianna Nannini, 72 anni, ragazzi, e non sentirli sembra la Gianna Nannini di 30-40 anni fa. Più o meno siamo là. Gli acuti spinge veramente forte, ma poi il live è veramente

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Ecco, prima parlavamo di Gianna Nannini, che ha 72 anni e sembra una ragazzina, ma pure lei non scherza, ne ha fatti

0: Mamma mia, quanti ricordi. Dal 2017 su Radio Globo tornano anche MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, che hanno un sodalizio clamoroso. Ecco, Purple Disco Machine per questa Beat of Your Heart. Appena sentito la voce di SDS, questa cantante tedesca, se ne è innamorato letteralmente subito. Summer 17:54 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. E adesso, ragazzi, più che Beat of Your Heart, il battito del cuore comincia a salire un po', perché la città si sta ripopolando piano piano e potrebbe arrivare un po' di traffico, perché tanta gente è tornata da lavoro. Stiamo in orario di rientro a casa più o meno, quindi direi di andare a sentire intanto, visto che non siamo proprio nel pieno dell'inferno del traffico, sentiamo un attimo che cosa ci dice la centrale Luce Verde. Questo ovviamente è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Buon pomeriggio. Lungo il tratto laziale dell'Autosole si incontrano code causate da un incidente tra Ponzano Romano Sorante e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Altro incidente con brevi code sulla A24, la Roma-L'Aquila tra Tivoli e Castelmadama, direzione L'Aquila. Sul resto del territorio regionale non si rilevano difficoltà. A Roma, in città, fino al 28 agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale quindi trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, fino al 31 agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa, questo per consentire la realizzazione della stazione Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente l'accesso alla Roma-L'Aquila. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, fino al 31 agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa, questo per consentire la realizzazione della stazione Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente

0: La differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Agri Family. Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: 17:58, la prima è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo traumatico lunedì 17 agosto per molti. Io sono

0: brano, nello specifico Tutto il resto è noia, al karaoke, e poi sui social si è lasciato andare a commenti che gasano particolarmente, soprattutto noi appassionati di calcio, perché mi ci metto anch'io, perché il 20 agosto ci sarà la presentazione di Ronaldinho al Ravenna. Non so se avete seguito la vicenda, e la Ronaldinho mania ha contagiato anche Damiano Davide, che sui social ha scritto: ma dove la compro la maglietta grande?
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Non lo fate, ragazzi, non ci scherzate, perché
3: fatelo
2: poi
3: fare solo a noi.
2: Magari è facile da reperire, quindi se, poi non lascia tracce, torni a casa, stai tranquillo, un genitore
4: ti manda in pappa il cervello.
2: Però ragazzi, non scherzate, lo diciamo, se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che magari certo, è tra gli amici, quelli che, ma perché non proviamo anche noi?
5: Poi comunque vai in giro che sembri una Iana Ridens, cioè non mi sembra una cosa così eccitante.
2: Sì, no. Ma pensa a fare l'amore poi con la voce,
5: caritarella di
2: la voce.
3: Ma è anche proprio un mio rilassante, no, quindi aiuta, tipo il popper. Quando ero giovane e ragazzina io, c'era anche il popper, si usava anche il popper.
5: Gira, mettete così, Ah sì, ah.
6: Sì, io vidi un servizio tempo fa sulle Iene e sono rimasto scioccato. Sì, dove c'erano questi rider che li chiamano apposta perché stanno a fare magari una festa, e loro arrivano e a caro prezzo ti vendono ste bombole, che praticamente è come quelle per gonfiare i palloncini, solo che no, se te le inali stai fatto perso, quindi sembra divertente ma è molto pericolosa, perché ci muoiono i ragazzi.
2: Sì, qua stavamo leggendo, praticamente è quella sostanza che trovate nelle bombolette spray di panna.
5: Sì,
2: ecco,
5: lo usano anche per i palloncini, oltre all'elio. Okay. Sì.
7: Dai, è zozza! Mettete così, girate! Mamma mia, Marodi, che maschio che c'ho!
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: 18:20, lunedì 17 agosto, le ferie non sono finite. Adesso ce ne andiamo in Francia, negli Champs-Élysées con Giselle.

era previsto, anzi è pronto il tour previsto per il 2027 in giro per il mondo. Nell'attesa ci riascoltiamo questa Adventure of a Lifetime dei Coldplay dal 2015 su Globo, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Ascoltate gli Swedish House Mafia insieme alla voce di Lickley. Happiness is so sad su Radio Globo. E con questo riff di piano finale, è un sound molto da canzoni che ti fanno chiudere gli occhi e ti fanno viaggiare, un po' tipo, prendetelo con le pinze il paragone, un po' la Children, no, di Robert Miles, quello stile lì, non che sono uguali, perché quella è qualcosa di religiosa, non va proprio toccata.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Dopo i rapidi temporali di questo pomeriggio e serata sulle nostre regioni centrali, anche sul Lazio, domani andremo contro una nuova fase stabile. Tra martedì e mercoledì, difatti, cielo sereno poco nuvoloso su tutto il Lazio, a parte qualche fugace fenomeno temporalesco del pomeriggio sull'entroterra tra Reattivo e Frusinate. Altrove sole e caldo che si farà ancora sentire, massime prossime ai 33-34 gradi in alcune aree interne. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: 89, quindi una che i primi anni 2000, soprattutto musicalmente parlando, se li ha visti da bambina, vedendo magari videoclip su MTV. Però visto che questo genere non passa mai, e ripeto, mai di moda, ha ripreso queste sonorità un po' alla Nelly Furtado. Ravillinay, Saturday Night, il suo ultimo pezzo su Radio Globo. Summer. 5 minuti alle 19, vogliamo subito dalla centrale luce verde per sentire un po' com'è la situazione traffico in questo momento, con gente che sta rientrando dalle vacanze, gente che è rientrata già al lavoro. Andiamo a sentire un po' cosa ci dicono. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Radio Globo,
1: Traffic News. Buonasera, non si rilevano al momento particolari difficoltà lungo le strade della capitale. A chi dalla tangenziale deve immettersi sul tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila in direzione del raccordo anulare, ricordiamo che non sarà possibile fino al prossimo 28 agosto a causa della chiusura per lavori del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Per il trasporto pubblico, nuova proroga per il servizio della ferrovia Metromare. Fino al 23 agosto le ultime corse partiranno alle 23.30 da entrambi i capolinea, quindi Roma Porta San Paolo e Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non...
1: E 30 da entrambi i capolinea, quindi Roma Porta San Paolo e Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato.

0: agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Solo un minuto ci separa dalle 19 di questo lunedì 17 agosto 2026.

0: Denira del reggaeton, parliamo del 2019 quando ha toccato forse il suo prime. I Can Get Enough chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Selena Gomez che ultimamente non se la sta passando particolarmente bene, nel senso il matrimonio, da quello che sappiamo noi comuni mortali, ovviamente pare che stia andando bene, non ci sono particolari gossip. Peccato che ultimamente si sta parlando negli ultimi giorni di accuse nei suoi confronti di frode su una startup che aveva fondato da poco. Lei ha negato tutte queste accuse, sembra una fake news, ma magari c'è del vero sotto, vai a capire.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11, alle 16.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
7: 19:19, incrociate le dita ed esprimete un desiderio. 19 secondi pure, adesso non più. Ripartiamo su Radio Club con gli Another, cioè Told to You.

una delle voci più pop della Svezia e dintorni, Darin dal 2024, con la sua Moonlight appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Sienna Spyro. Questa è Material Lover.

in questo momento è l'ora dell'aperitivo. Comunque è finito da poco se sono persone a cui piace cenare un po' prima. Per altri invece magari è ora di cena perché domani tocca alzarsi presto per andare a lavorare. Mamma mia, brutta storia ragazzi, brutta storia. Però ancora siamo al 17 agosto, quindi la percentuale di persone a Roma in ferie ancora un po' più verso le persone in ferie, credo, non lo so, non penso, si sta ripopolando piano piano la città. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Lei è una

Questo è loro, uno dei loro ultimi pezzi, Sound of the Future. Stanno lavorando peraltro anche all'album nuovo. Appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 19:52. Si torna all'estate adesso del 2024 con Tony F e Gaia. Questa è

0: in testa, non c'è niente da fare. Comunque 5 minuti alle 20, ragazzi, passiamo subito la palla a quelli della centrale Luce Verde per sentire un po' com'è la situazione traffico a Roma e dintorni. Dopodiché arriverà anche l'ultima sequenza bomba di oggi. Radio Globo
1: Traffic News. Buonasera, traffico scorrevole sulle strade di Roma, tempi di percorrenza regolari sull'intero percorso del raccordo anulare. Vi ricordo che per lavori il tratto urbano della A24 è chiuso al traffico fino alla fine del mese tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale quindi trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, fino al 31 agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa per consentire la realizzazione della stazione di Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense, se provenienti da Orte sono invece limitati a Tiburtina. Sulla FL3 invece i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. In un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. I'll be back. AgriFamily. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma.

0: divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV. 2:20, arrivata l'ultima ora da passare insieme in questo lunedì 17 agosto 2026. Ancora buon lunedì a tutti, se così si può dire.

0: Smooth, Lady Gaga chiude la sequenza bomba che torna domani alle 6.55. Solo le migliori. No, niente, ragazzi, scusate, c'è stato un piccolo inconveniente. Aspettate un attimo. Oh, eccola. Eccola, eccola. La base è giusta. Comunque 20 e 16 di questo lunedì 17 agosto 2026, ultima sequenza bomba, come stavo dicendo prima del guasto, a parte gli scherzi, con me oggi. Le prossime saranno nelle mani di Tommaso Di Vito, che starà con voi domani mattina a partire dalle 6.55. A noi ci restano ancora una quarantina di minuti invece da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Aperti.
2: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: erano molto basse.
2: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: Momento, un altro vostro momento di segnalazione traffico, però in stile gangster.
4: Amico mio, tu vorresti passare, io te faccio passare, ma un giorno che non arrivi mai ti chiederò di restituirmi il favore. Intanto accettalo questo come se fosse un dono della nostra amicizia.
5: Prima o poi raggiungerò quel fottuto casello e scoprirò chi l'ha bloccato passando senza il telepass. Gli strapperò le palle e gliele farò ingoiare una ad una. Promesso.
4: Minchia mare, io problemi di traffico non ne ho, dato che non sono a Roma. Ma come ho sentito aria di minaccia, è scattato in me il picciotto d'onore.
6: Stai suonando a me! È tutto bloccato, vaffanculo!
5: Ehi, gringo! Siamo qui a Santa Maria delle Mole. Sì. Ma una cosa volevo dirti. I semafori non hanno oltre 3 colori. Quindi è verde. Ora vai a fanculo e cammina.
6: Dai, è tutto bloccato!
2: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
7: Siamo tornati in me!
1: Resta sintonizzato.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
16: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: Come racconta gli amori estivi lui? Veramente nessuno. È Tommaso Paradiso, il suo ultimo pezzo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: piogge e altre robe. Al momento non so come sia la situazione là fuori, perché non riesco a vedere dallo studio. Sentiamo che ci dicono, va.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Dopo i rapidi temporali di questo pomeriggio e serata sulle nostre regioni centrali, anche sul Lazio, domani andremo incontro a una nuova fase stabile. Tra martedì e mercoledì, infatti, cielo sereno poco nuvoloso su tutto il Lazio, a parte qualche fugace fenomeno temporalesco del pomeriggio sull'entroterra tra Reatino e Frusinate. Altrove sole e caldo che si farà ancora sentire, massime prossime ai 33-34 gradi in alcune aree interne. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

arrivati alle 20:55, siamo arrivati anche ai saluti per quanto mi riguarda, ovviamente. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo sempre domani dalle 17 fino alle 21. Adesso vi lascio in buonissime mani.

0: finiscono come le ferie. E niente ragazzi, buon lunedì sera a tutti, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia.
7: Con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
9: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: L'estate su Radio Globo
0: si chiama
1: 40 gradi
0: on Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Terremoto! Il terremoto!
3: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
0: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
1: 40 gradi
0: su Radio Globo.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: feedback.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.

0: Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
2: Dopo i rapidi temporali di questo pomeriggio e serata sulle nostre regioni centrali, anche sul Lazio, domani andremo contro una nuova fase stabile. Tra martedì e mercoledì, infatti, cielo sereno poco nuvoloso su tutto il Lazio, a parte qualche fugace fenomeno temporalesco del pomeriggio sull'entroterra tra Reatino e Frusinate. Altrove sole e caldo che si farà ancora sentire, massime prossime ai 33-34 gradi in alcune aree interne. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
0: Tutti i giorni alle 11.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
3: Think big, become big.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: wait for me. I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

Estate. Summer. Radio Globo. Da da da da.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.